0: Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo sul musica nella tua vita.

0: sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo Sul.